sàpiga xiu aran Michell e per tu un bè fa sgliera mai. Gli toim de dune nye tute, oral xiu, sàrà.

Era solo un po' clota, no, segugno, che la dai tanti mattine, da chiudere il mio domingo. Una cosita, che devo aprire per lo viejo, se te voy a ir a tu de carajo.